0: Ses omme lo Centre Culturale Occitan Albizes sur SF Pays Sarnes in partenariat omme Radio Albizes. Oggi ses de che surco gran paire da manche battut. Lo segun racconte per i due se dis l'autocari de Firmen. Sen tut sun di la palanzas, ma in busci più leu, din la giadandas da 1930. E anan torna mai biazza, ma a queste quop seren pas a pe, anan decubri l'autocari de Levesu, francese.
1: Passava o cado tsun al bas del bilazze, tirat lo dimense, tsun che se trabagliava pas. Dabalabo del naut Levesu. Ah, se l'abias vista quel futral de cari, a motour, un sorer, pesugas, d'avance lus berliet. Nautres, enfants, paisantus de las annados, trento, l'esperaben cadocer après l'escolo, a quatre ouros, cam passario a val, e s'arrestario a la bruo de la ruta. Lausiciam rundina de luen, cam paticio per las montados, u que trumpetabo per fa beni lo munde, e descarga las mercandisos que portabo de la vila. Obe paticio, la pauro mecanico. Cal dire que la ruta, de blanco quero d'abans, cantero empeirado, benio tsuste destre gudronado.
2: Malorusos erlumenaire, quand debio fa desse majusculos l'arzo per acaba d'arrapa la costo. Quito a demanda a tutte le biazzaire che pudio cure de dabala e de buta per dare. Canto de bicicliste, lasse de pedala se fazio tira la bicicleta in sarapan per l'escaleto dell'imperiale al chiul dell'autobus. Calumenaire ne besio calcun che se fazio fa prudel bitumen d'un cop de boulin fazio uno bravo escherse per rascla uno rando o uno buissunado e fa tumba lo rumorcat.
3: J'avie visto la cargo che se montavo alla forza del brace su jaquelos imperialos. I vegies de tut, de caixos e de caixetos, de panies e de panieidos, de baricos e de baricus, de paquets de tutos mercandisos u de petaxes, de sacados de gro u de castaños, de pumos, de nuges, de ferraxal per fabres u autres manubries, de plenos gabios de bulaio, de tot, de tot. Un imperial d'autobus carezzavo mai qu'un charabanc tirat per la gegos.
4: Nannados, nostre firmen da balet cada matí, tirat lo dimense, e tornet munta cada xer a me son autocari. Reglat con un pentulo, s'arrestavo xiao domen, da balavo de xunceti, anavo da pascet al chiul del cari, montavo sur son imperiale e faccio passare a tutte le braccia schigliate le ragazze o mercandisos. Caglio fa pleti ad ogni forza per descargare ciò che era troppo giuco. Zamai s'incerdavo dins las discutidos. Mi mai candune già fiucats s'insolentavo o se me lasciavo e se plantavo al miez e d'un sul mot lus fazio cala tutes. Come un gran capitani de bateu, Firmen ero aquí, sul mestre aprediu.
0: Bé, vegem aquí que a mans botut és un gran contaire. En calca frases te forenaixe tot l'ambient de viatges de les annades de 1930. E quan descriu lo cargament de l'autocari, nos hi creixen. E ara on em veire cosí l'electricitat si et resaupiu dos pes a boironeses al tour de 1930. O me lo racconte titulat Lanternes e calells, francesa.
1: L'electricitat arribet al vilatze l'annado che nascheri, in 1927. EDF ero pas encaro nascuno. Sa de bansiero, se sunabo, sorgo e tarn. Pause ustal la demandero, per dos razuns. La elettricitat fa sur pau, e de mai ero caro. Se parlavo d'un danger pastan a frabaire cum un utron, mas misterius cameme, perché l'obesias pas veni den loc, bustuabo, sens averti. Appelabo aco, electrocusiu. E puei, paga per prene lo risc de se fatua, eh? Ane, forces ero lus che la bulio pas aquello electricitat.
2: A forza de fa, debeire la clarta d'un empulo ou dus al punt d'un ustalbesi, l'ambezzo s'espandiet e la pau se demesiet. Ma lo mondo espargnabo. Uno solo impulo de 25 buzio, 25 watt, fasio prou per falun a la cusina. Per la scambros, pregno tutsun lo calel al petrole ou lo candelou de stearino ou de seu. La serro d'abelio ero reservado alla scandelo bello della gleia.
3: Petroli e candelus se crumpavu al detal di la gepicerieus, alla litro o al paquetù. La solo lampo grosso che claidavo las cosinos ero la suspensiu a me uno bravo meco che se montavo o dabalavo a volontat. Caliege candelus fagio gasta la jaluquetos e l'ubriquet ero reservat al pipaires de tabat. La lanterna a me son unico vuzio n'ero qu'un trace de claidatze pel caminai de operana de nuets pencha o murge las vacos a l'estaple. La grosso lampo tempesto che venguet più start più seguro e più solido, si aghet un gran progress.
4: Cis las laisos de cimeneio, se vezzero un brio de calelius piccinel al petroli, nauts u cortinels. La fada nubelo, numado l'elettricitat, bisquet un brave brio a macreros lampos, lampetos e lunus avant de cricta victorio. Cuno fiertat pels infantus de l'ustal, quand se quigliavo e zugavano a quel catenzario lo premier, lo butu magic che desiurario d'un pic tan de lune per l'ustal. Mais a tabè, canto patestos e cridal per los que s'amujavo a l'umano bas sam permissiu.
0: L'elettricitat, come diceva lo mondo all'epoca, mette de temps per s'espandire in la campagna de Roerghe. Ero chi quando de misterius e mai pudio esce dense iluso. E per non nados, lo lampos de petroli e lo candelus continuero de servì. E cutenaro lo fi de lo casa della chimera, contato per gruppe Cal